l'ultimissima generazione di telefoni cellulari pretende un'amicizia lunga in cambio di patti molto chiari, patti visibili.

l'ultimissima generazione di televisori 16 noni promette un'alta definizione, la ricezione perfetta dei suoni. Avevo un vecchio pensiero analogico,

quadrilatero della moda potrebbe essere sufficiente a spiegarci le nuove cose senza chiederci in cambio niente. Sapremo tutto quello che è giusto.

vergognare. Non ha misteri di appartenenza la geometria del bene e del male. Di solito il giorno comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

nonostante le scarpe. La ricerca del tutto è nascosta nel sempre, nelle mani bucate, nelle scelte degli altri. Cammina bambina, senza perdere il gioco, se fatica è riposo, se la gioia è un fuoco, se una mano che trema, se la vita altalena,

troppo pur di avere ragione. Ho tradito mio padre, ho nascosto il mio nome, ho cantato vittoria, ho sbagliato canzone.

sotto i passi le orme, tra la nebbia le forme, sulle punte dei cuori c'è il profumo del

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Where are you going? Where are you going? Where?

Globster presenta Finlander The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

나 재미나 재미나 재미나

0: sì, Italia no, Italia.
1: Rifà. Cazzo, ora mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Hai chiesto una risposta, il gruppo te la dà. Sta chiusa in un panino di bassa qualità. La giunta ci ha concesso il prato e l'acqua no. La giunta è di sinistra, lo sporco non lo so. E poi c'è stata tolta l'elettricità, perché si vive al buio la nostra estraneità.

Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh,

sale. La sua è la tua felicità. È facile morire, è più difficile capire. Sai pregare in tedesco in una chiesa a Vienna, e bufaridi e noi. Il mercato delle pulci, una torta al cioccolato, i mostri e noi. Suona falso un violino in ungherese, il goulash obbligatorio ma è viennese, e il bristolone la tua spilla renderà. Arcimboldo dipingerà la mia testa per te e noi. Nei miei occhi il tuo amore, sulla fronte la tua lealtà e noi.

una cancrena, hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare la sua e la tua felicità. È facile morire, è più difficile capire. La tua tosse del mattino, uno spazzolino in due e noi. Tra i miei denti la tua gengivite, una sola in due e noi. Il tuo corpo che io amo e tu non conosci, e il tuo dolore che mi nascondi, la mia disperazione mi fai fare l'amore. Io mi sento bene, sono pronto, è Natale ormai e noi. Come un albero coi palloncini sorride,

cancrena, hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare un'altra volta la sua e la tua felicità. Non lasciarmi morire, io voglio ancora

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons, qui su Radio Start, il classico lunedì di Radio Start. Appunto, inizia con me Chicco Giraldi e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua celeberrima ormai Crocs and Clouds. Non che Father and Sons sia da meno, ma comunque un sodalizio che ormai sono quasi 10 anni che ci seguono così in tanti. Bene, nuovo appuntamento di Father and Sons, nuovi ospiti di questa puntata monotematica. Per comprendere la traiettoria degli ospiti questa sera, ovvero sia di Steely Dan, è necessario isolare l'humus culturale in cui germoglia il sodalizio incredibile tra due autori straordinari, Donald Fagen e Walter Becker. Infatti non ci troviamo di fronte alla classica epopea rock di adolescenti folgorati dal blues britannico o dall'esplosione del folk rock nei club del Greenwich Village. Infatti, il nucleo embrionale della band si forma alla fine degli anni 60 all'interno del Bard College, un ateneo di arti liberali situato nello stato di New York. Sicuramente un ambiente intellettualmente stimolante, ma profondamente isolato. È qui che Donald Fagen, all'epoca pianista del New Jersey e ossessionato al bebop, nota Becker mentre suona la chitarra elettrica in una stanza dove facevano le prove. I due scoprono immediatamente una totale affinità elettiva, che si discosta radicalmente dalle utopie ingenue, pacifiste e floreali del movimento hippie tanto in voga nell'epoca. Fagen e Becker, infatti, sono due cinici esteti della disillusione. La loro formazione culturale non si basa sulle ballate di Bob Dylan, ma sulla letteratura della Beat Generation, in particolare sulle opere di William Burroughs, dal cui romanzo d'avanguardia Il pasto nudo mutuano il nome Steely Dan, che nel libro identifica un dildo fantascientifico in gomma e d'acciaio, ma anche sulle visioni distopiche della fantascienza di Philip Dick e soprattutto tanto, tanto, tanto umorismo nero. Dal punto di vista musicale, il loro background è rigorosamente jazzistico. Duke Ellington, Charlie Parker, Thelonious Monk, Charles Mingus. Prima ancora di concepire l'idea di una band performativa, infatti i due operano come una coppia di autori distaccati e ironici. Alla fine furono reclutati dal produttore Gary Katz per conto della ABC Records e si trasferiscono a Los Angeles con il compito di scrivere canzoni pop per gli artisti della ABC. Tuttavia, i loro provini rivelano strutture armoniche troppo complesse, progressioni jazzistiche e testi intrisi di metafore oscure sui bassi fondi metropolitani, impossibili da affidare a cantanti tradizionali. Infatti, bisogna evidenziare come questo background letterario e l'ossessione per i perdenti di talento, i tossicodipendenti d'alto bordo, i criminali colti e i sognatori cinici abbiano plasmato una poetica lirica unica. Sotto una superficie melodica pop apparentemente impeccabile e rassicurante, gli Steely Dan inoculano fin dagli esordi un nucleo di profonda, caustica e raffinatissima misantropia, capovolgendo i cliché solari e ottimistici della West Coast americana per raccontare il lato oscuro e nevrotico del sogno americano. Andiamo ad ascoltare un altro brano e poi iniziamo come al solito con il racconto cronologico della storia di questa sera, la storia degli Steely Dan.

dopo tanto lavoro come autori per i cantanti della ABC Records, inizia un punto di svolta nel 72 con la pubblicazione di Can't Buy a Thrill, che appunto è il loro album di debutto, ma soprattutto segna un punto di svolta irreversibile nella sintassi della musica pop americana. L'industria discografica, infatti, si trova improvvisamente a fare i conti con un oggetto misterioso. Un album che tuttavia scala le classifiche dei singoli, ma che si muove su coordinate armoniche del tutto estranee alla canonicità del rock trito e ritrito dell'epoca. Per aggirare la cronica timidezza e le insicurezze vocali di Donald Fagen, la BBC Records impone l'inserimento in formazione di un cantante di stampo più tradizionale, David Palmer. Questa transizione vocale, che Fagen e Becker consideravano un compromesso commerciale temporaneo, conferisce tuttavia al disco un'ingannevole patina di accessibilità melodica, ma la vera cabina di regia compositiva mostra già una spietata maturità geometrica. L'album, infatti, formalizza l'uso di una soluzione armonica che diventerà il marchio di fabbrica assoluto della band e una combinazione di accordi che genera una dissonanza controllata, una sottile tensione acustica che arricchisce il timbro del pezzo senza sporcarne la comunicatività pop. Ci sono brani epocali, uno ascoltiamo subito, forse il brano più famoso dei Steely Dan, ovvero sia Do It Again, oppure Reeling the Years, che abbiamo ascoltato esattamente prima dell'inizio di questo intervento. Questi due album, questi due brani sono proprio una dimostrazione lampante del loro genio. C'è il groove ipnotico pseudo latino con quello shuffle di Do It Again che andiamo ad ascoltare, impreziosito dal bongo del celebre jazzista Victor Feldman e da un assolo di organo elettrico suonato con un uso spregiudicato del pitch bend, che evoca sonorità medio orientali. Fa da tutto questo da contrappunto a un testo spettrale che narra di un uomo intrappolato nel ciclo compulsivo della violenza e del gioco d'azzardo. È un esordio discografico, l'album Can't Buy a Thrill, che, in cui Fagen e Becker utilizzano sicuramente gli stereotipi formali del pop transizionali come un cavallo di Troia, nascondendo sotto arrangiamenti ultra raffinati e assoli micidiali di una complessità strutturale che la concorrenza dell'epoca impiegherà quasi un decennio a decodificare e assimilare. E quindi di ascoltare questo brano famosissimo degli Steely Dan, tratto dal loro album d'esordio Can't Buy a Thrill del 72, ovvero sia Do It Again.

Già dal secondo album gli Steely Dan mostrano uno sviluppo. Infatti, se il debutto era stato parzialmente mediato dalle esigenze commerciali della casa discografica, con il secondo capitolo del 73, Countdown to Ecstasy, gli Steely Dan firmano il loro manifesto più orgogliosamente rock e collettivo. Infatti, in quel periodo, dopo essere stati costretti a utilizzare un altro cantante sul primo album, l'ABC l'aveva costretti a imbarcarsi in estenuanti tour promozionali per l'America e quindi Donald Fager e Becker si trovano a comporre il nuovo materiale modellandolo sulle specifiche tecniche e dinamiche del sestetto live che andava in giro. Ma Fagen liquida subito David Palmer, il cantante che era stato imposto dall'ABC, e assume stabilmente il ruolo di cantante solista, imponendo un timbro vocale nasale, aspro, perennemente beffardo e ironico, che si rivela lo strumento espressivo ideale per narrare le storie di declino suburbano, dei finti guru spirituali e imminenti apocalissi nucleari vissute con la gelida indifferenza. Dal punto di vista strumentale, poi, l'album si configura come un trattato di virtuosismo geometrico applicato alla forma canzone. Ci sono delle tracce monumentali. Una l'ascoltiamo subito al termine di questo intervento, ovvero sia Bodhisattva. Ce n'è un'altra, Your Gold Thief, dove le chitarre di Dennis Diaz e Jeff Baxter si muovono su trame armoniche di una densità spaventosa. Diaz, in particolare, esegue assoli che rifiutano categoricamente i cliché dei fraseggi blues rock tanto in voga all'inizio degli anni 70. Infatti le sue linee seguono i ripidi cambi di accordo tipici del bebop, muovendosi con scale armoniche fluide e scale suonate a velocità siderale. Al suo fianco, la sezione ritmica guidata dal batterista Jim Hodder e da ovviamente lo stesso Walter Becker, il duo diciamo base degli Steely Dan, al basso, affronta poliritmie asimmetriche e stacchi sincopati che lambiscono i territori del progressive rock e della fusion d'oltreoceano. Secondo album, Countdown to Ecstasy, è un paradosso storico, un disco che si rivelò un relativo insuccesso commerciale all'epoca della sua pubblicazione, proprio a causa della sua spigolosità strutturale, ma che storiograficamente rappresenta il momento di illuminazione in cui Fagen e Becker comprendono che i limiti fisici, umani e tecnici di una rock band stabile costituiscono una gabbia intollerabile per la loro bulimia compositiva e quindi ci sarà un'ulteriore svolta. Però da secondo album Countdown to Ecstasy del 73 andiamo ad ascoltare Bodhisattva.

Facciamo un piccolo riassunto degli interventi precedenti, oppure come tanto va in voga, specialmente tra i boomer come me, ma io non utilizzo il termine recap sui social, ossia, diciamo, riavvolgiamo un attimino il nastro degli ultimi due interventi. Allora, cosa c'è da dire? Nel primo album l'ABC Records in pratica obbliga per esigenze commerciali gli Steely Dan a utilizzare un cantante più canonico. Dopodiché, diciamo, li obbliga a andare in tour in maniera molto esasperata per promuovere il loro disco. Durante il tour, però, che succede? Che succede che Donald Fagen manda a casa il cantante imposto dal BC Record, continuano a fare questi tour e devono scrivere materiale da poi registrare in studio con la formazione a 6 del tour, e questo lo vedono come un'altra gabbia. Quindi, che cosa succede? 74, quindi l'anno dopo il secondo album. Questo anno segna l'anno della grande frattura metodologica ed esistenziale nella storia degli Steely Dan. Si erano proprio rotti le scatole di essere, diciamo, mandati in giro in tutto il mondo a promuovere il disco, no? Erano esausti dai compromessi acustici imposti dalle arene rock, dai rumori di fondo, dalla rozzezza interpretativa dei tour live. E quindi Donald Fagen e Walter Becker compiono una scelta radicale che lascerà di stucco i manager dell'ABC e non solo. Annunciano il ritiro definitivo dall'attività live. Gli Steely Dan, infatti, cessano istantaneamente di esistere come band nel senso tradizionale del termine. Si convertono in un'entità puramente concettuale, un laboratorio che risiede esclusivamente all'interno dello studio registrazione. E il primo frutto di questa segregazione tecnologica è Pretzel Logic, un capolavoro assoluto che teorizza la miniaturizzazione formale della canzone pop. Il disco è composto da 11 tracce molto brevi, quasi tutte confinate sotto la soglia dei 3 minuti e mezzo, in cui c'è una complessità armonica da conservatorio che viene compressa con una forza d'urto devastante all'interno di strutture pop fulminee ed eccezionalmente orecchiabili. Il disco contiene il singolo di maggior successo planetario, Ricky Don't Lose That Number, che andiamo a ascoltare alla fine di questo intervento, il cui celebre incipit al pianoforte elettrico è un omaggio filologico e diretto al riff di Horace Silver nel classico jazz Song for My Father. Tecnicamente la transizione è evidente. Fagen e Becker iniziano a licenziare i membri stabili della band, quelli che utilizzavano anche per le tournée, per reclutare i migliori turnisti presenti sulle due coste americane, e vedremo che poi esaspereranno anche questo aspetto. Però da questo primo album, dopo la loro transizione definitiva del 74, ovvero album Pretzel Logic, ascoltiamo quindi il singolo di maggior successo della storia degli Steely Dan, ovvero sia Ricky, Don't Lose That Number.

Quindi gli Stilly Dan non è sufficiente licenziare il cantante imposto dalla casa discografica, non è sufficiente avvisare che non sarebbero mai più andati in tour dal vivo, non è sufficiente diciamo, utilizzare solamente i turnisti migliori presenti sulla costa occidentale e orientale degli Stati Uniti, alzano ancora l'asticello. E infatti inizia proprio qualcosa che in pratica viene è stata definita quasi una dittatura dello studio di Stilly Dan. Infatti, questo intervento si potrebbe configurare come un saggio di sociologia applicata allo studio di registrazione e di ingegneria della produzione fonografica. Infatti, una volta liberi da qualsiasi vincolo legato alla riproducibilità live dei brani, Fagen e Becker trasformano gli studi storici di Los Angeles e New York, ovvero sia il Village Recorder e gli IR Studios, in veri e propri teatri di selezione naturale per i musicisti professionisti. Il loro approccio produttivo imbocca una deriva dittatoriale che diventerà leggendaria nella storiografia del rock. I due infatti compongono spartiti di una complessità tecnica trascendentale, dopodiché convocano in studio i più celebrati e pagati session man del pianeta, chitarristi, bassisti, batteristi, per far suonare loro la medesima traccia ritmica o il medesimo assolo per ore, addirittura per giorni interi, alla ricerca di una perfezione intangibile. Ci sono musicisti del calibro di Larry Carton, Chuck Rainey, Bernard Pardee, Steve Gadd, che venivano sottoposti a una pressione psicologica ed esecutiva senza precedenti. Becker e Fagen sedevano al di là del vetro della sala di regia, impassibili, accendendo una sigaretta dopo l'altra e limitandosi a dire: buona, ma proviamone un'altra. Dopo riprese che per qualsiasi altro produttore avrebbero forse costituito il vertice della carriera. Questo successe, diciamo, per tantissimo tempo. Spesso, dopo aver accumulato decine di nastri di un singolo musicista, la coppia decideva di scartare tutto il materiale, pagare il turnista con le tariffe standard del sindacato e ricominciare da zero il mattino seguente con un interprete diversa. Non cercavano semplicemente la precisione metronomica, cercavano una illuminazione timbrica assoluta, un microportamento del tempo che rasentasse l'infallibilità di un algoritmo digitale decenni prima dell'invenzione dei sequencer computerizzati. Due pazzi! E qui andiamo ad ascoltare un altro brano tratto da Pretzel Logic, ovvero sia Night by Night.

Comunque abbiamo visto come veramente questi, io li chiamo due pazzi in maniera ironica, però questi due geni del pop, della musica, cercavano la perfezione assoluta con atteggiamenti anche dittatoriali, con delle prove estenuanti imposte ai turnisti in studio. Ma come si dice, il diavolo ci mette la coda, e questo succede nel 75, quando appunto esce Katie Lied, che rappresenta il capitolo più tormentato e tecnicamente drammatica dell'intera epopea degli Steely Dan. Un'opera che incarna perfettamente l'ossessione tecnologica del duo e il loro scontro frontale con i limiti fisici intrinseci del supporto magnetico analogico. Ricordiamo che siamo a metà degli anni 70, quindi del digitale non c'era ancora traccia. Allora, l'album Katie Lied del 75 vede l'ingresso fondamentale del giovane Michael McDonald dei cori, la cui vocalità densa, scura e soul diventerà poi un elemento cardine e immediatamente riconoscibile nel loro paesaggio sonoro tardo anni 70. E viene quest'album interamente registrato all'interno degli ABC Studios, utilizzando un prototipo all'avanguardia del nuovo sistema di riduzione di rumore del fondo denominato DBX. Durante le estenuanti sessioni di missaggio finale, e ci mancherebbe con due pazzi come loro, però si verifica un cortocircuito tecnico catastrofico. Le testine di decodifica del macchinario DBX subiscono un malfunzionamento meccanico, danneggiando in modo irreversibile lo spettro delle alte frequenze sui nastri master originali. Per qualsiasi ingegnere del suono, la vicenda di Katie Lied si configura come una vera e propria tragedia greca dell'era analogica. Il danno acustico privò il mix di quella brillantezza cristallina, di quella ariosità tridimensionale che Fagan e Becker e l'ingegnere del suono Roger Nichols pretendevano in modo maniacale dai loro musicisti. E i due autori furono così devastati dal risultato che si rifiutarono categoricamente di ascoltare il vinile stampato per anni, arrivando anche a chiedere scusa pubblicamente agli audiofili nelle note di copertina. Eppure, sotto il profilo strettamente musicologico, l'album è un miracolo di scrittura, contiene delle vette compositive assolute. C'è il drumming chirurgico di un ventenne che poi fu il motore dei Toto, Jeff Porcaro, e l'assolo struggente di sassofono contralto del gigante jazz Phil Woods in Doctor Who, che dimostrano come, nonostante i difetti di trasferimento magnetico del nastro danneggiato, la sostanza armonica del disco rimanga intatta nella sua monumentale e dolorosa bellezza. L'album è Katie Lied. Andiamo ad ascoltare il Dr. Who, appunto, dove c'è l'assolo di Phil Woods. E che dire? Sì, i due pazzi si sono scusati, non c'era la perfezione che ricercavano in quella maniera maniacale per un problema sulle cavolo di testine e di Bix. Vabbè, l'album è bello, le canzoni sono belle. Passiamoci sopra. Dr. Who.

Dopo il disastro, a loro detta tecnico ma non artistico, di Katy Lyde, siamo arrivati al 76 con la pubblicazione di The Royal Scam, e l'orizzonte estetico degli stili Dan subisce un sensibile indurimento timbrico e tematico. I testi abbandonano definitivamente le sottili nostalgie universitarie dell'East Coast per addentrarsi in una narrazione noir, cupa, urbana e spietata. Vengono passate al setaccio le parabole di spacciatori di LSD in declino nella San Francisco post-hippie, i divorzi milionari gestiti da avvocati rapaci in paradisi fiscali e le disillusioni della comunità di immigrati portoricani nella New York post-industriale della title track. Sotto il profilo prettamente ritmico, il disco è interamente dominato da un funk geometrico, serratissimo, guidate dalla linea di basso ipnotica di Chuck Rani e dal portamento di batteria impresso da Bernard Pardi, inventore del famoso e leggendario Pardi Shuffle, uno shuffle di straordinaria complessità poliritmica. L'elemento tecnico e formale, che decreta lo status di culto di questo album, The Royal Scam, è però il monumentale lavoro chitarristico di Larry Carton. Il suo intervesto solista in Kid Charlemagne è tuttora analizzato e studiato nei conservatori e nelle accademie di musica jazz e fusion di tutto il mondo. Carton, infatti, compie un miracolo di sintesi espressiva. Fonde la visceralità della scala blues con la complessità armonica degli arpeggi su accordi molto stretti e passaggi cromatici tipici del jazz moderno, mantenendo però una fluidità melodica pazzesca e un attacco della nota nitidissimo sopra una progressione di accordi in costante mutamento tonale. È un album che rappresenta la perfetta collisione tra la raffinatezza teorica della West Coast e la spietatezza esecutiva del funk rock urbano, stabilendo un nuovo standard per l'uso della chitarra elettrica solista all'interno della musica d'autore americana. E quindi dal The Royal Scam del 1976 ascoltiamo questo pazzesco brano che si intitola Kid Charlemagne.

Forum della produzione discografica degli anni 70, ecco questo con questa analisi dettagliata del loro album del 77, appunto Aya. Un'opera che non si limita a essere picco commerciale degli Steely Dan, è infatti il loro primo disco di platino, ma che storiograficamente si configura come la pietra miliare assoluta della registrazione sonora ad alta fedeltà. Con Aya, la fusione molecolare tra la forma canzone pop e la libertà strutturale ed estesa del jazz raggiunge un livello di equilibrio formale che non verrà mai più replicato nella storia della musica. Infatti l'album è un distillato di soli 7 brani, lunghi, complessi, avvolti in una produzione patinata, elegantissima e lussuosa, che diventerà il punto di riferimento acustico mondiale per gli ingegneri del suono e per gli audiofili per testare le frequenze e la risposta dei grandi impianti hi-fi. La title track, Aya, infatti è una vera e propria suite jazz pop di 8 minuti, andiamo ad ascoltare alla fine di questo intervento, che scardina qualsiasi canone radiofonico. Il baricentro tecnico e strutturale del pezzo è collocato nella lunga sezione strumentale, centrale e finale. Per l'occasione, Fagan e Baker compiono un gesto di eccezionale audacia artistica. Ingaggiano il sassofonista d'avanguardia Wayne Shorter, pilastro storico di Weather Report e del quintetto di Miles Davis, per un solo assolo lirico, lancinante e di una profondità emotiva devastante. Subito dopo l'escursione melodica di Shorter, entra in scena il batterista Steve Gadd, il quale esegue uno dei soli di batteria più celebri, complessi e studiati nella storia della musica moderna. Gadd, infatti, non si limita a tenere il tempo metronomico. Instaura un vero e proprio contrappunto dialogico con gli accordi di pianoforte di Donald Fagan, introducendo rulli frenetici, accenti sincopati sui piatti e incastri ritmici di una precisione chirurgica che rispongono il brano verso un climax monumentale. Questo disco, Aya del 77, è un disco che ha sdoganato di fatto il jazz di altissimo livello formale all'interno della cultura pop di massa. Quindi ascoltiamo questa suite di 8 minuti che è la title track dell'album del 77, ovvero sia Aya.

le caratteristiche di Aya non possono essere compresse in un solo intervento. Abbiamo appena ascoltato la title track, facciamo un altro intervento dedicato a questo album. Infatti, all'interno dell'architettura perfetta di Aya, due composizioni specifiche meritano uno studio isolato, trattandosi di due vette complementari della poetica di Fagen e Becker. Una è Peg e una Deacon Blues. Peg rappresenta un miracolo assoluto di ingegneria pop funk applicata al mix stereo. La genesi di questo brano è l'emblema stessa del perfezionismo patologico del duo. Per trovare l'assolo di chitarra ideale, che si incastrasse alla perfezione sul groove sincopato di basso di Chuck Rennie, Becker e Fagen scartarono i tentativi registrati in studio da ben sette chitarristi di fama internazionale, tra cui Robben Ford e lo stesso Walter Becker si fece fuori, prima di approvare definitivamente la ripresa fulminea di Jay Graydon. L'assolo di Graydon, caratterizzato da un uso virtuosistico dello sliding e del bending, si inserisce come una scarica elettrica tra i cori polifonici stratificati e eseguiti di Michael McDonald, creando una texture timbrica in Peg di una densità e energia straordinarie. Sul versante opposto di Peg, invece, si colloca l'altro brano, Deacon Blues, che storiograficamente può essere considerato il vero manifesto filosofico, esistenziale e letterario di Donald Fagen e Walter Becker. Il brano, infatti, è l'elogio definitivo e romantico del perdente di genio, dell'antieroe che rifiuta programmaticamente i sogni di successo della borghesia americana per abbracciare una deriva bohemienne votata all'arte e all'autodistruzione. Sotto il profilo dell'arrangiamento, il pezzo poi è cullato da una sezione di fiati orchestrata magistralmente da Tom Scott, la quale si muove su una progressione incessante di accordi maggiori, evocando una malinconia notturna, urbana e piovosa che ridefinisce i confini emotivi del pop d'autore dell'epoca. E quindi poi andiamo a ascoltare questo secondo brano tratto da Aya, ovvero sia Deacon Blues.

alla fine degli anni 70, specialmente nel 1980, diciamo, una scure si abbatte appunto sulla tecnologia in generale, non solo su quella fonica, ovvero sia l'arrivo del digitale. E quindi vediamo un pochino che cosa succede. Se Aia era stato il trionfo della fluidità della lavorazione del successivo gaucho del 1980, rappresenta l'apogeo, la saturazione nevrotica e la conseguente fine della prima fase esistenziale degli stili Dan. Infatti, il processo produttivo si trasforma in un vero e proprio inferno logistico e psicologico, funestato anche da pesanti tragedie personali. Infatti, la fidanzata di Walter Becker muore per un'overdose di stupefacenti all'interno del loro appartamento in New York, trascinando il chitarrista in una spirale di depressione e beghe legali. E lo stesso Becker viene successivamente travolto dall'automobile, subendo gravi fratture alle gambe che lo costrinsero a una lunga degenza. Rimasto solo in cabina di regia, Donald Fagen estremizza l'ossessione per la precisione ritmica, spendendo cifre astronomiche di ore in studio. Era insoddisfatto delle micro oscillazioni temporali fisiologiche dei batteristi umani sulle partiture funk più rigide. E quindi che cosa fa? Donald Fagen progetta, insieme all'ingegnere del suono Roger Nichols, un macchinario rivoluzionario che chiamò Wendel. Wendel è a tutti gli effetti il primo campionatore e drum computer digitale ad alta fedeltà a 12 bit della storia del rock. Nichols lo costruisce ex novo per permettere a Fagen di programmare singoli colpi di cassa e rullante con una precisione matematica assoluta, calcolata al millisecondo, eliminando qualsiasi errore umano di portamento del tempo. Sotto il profilo acustico, Gaucho si rivela un album dal suono asettico, glaciale, levigato e cristallino fino alla follia. In brani come Ain't It 19, andiamo ad ascoltare, o Babylon Sister, la griglia ritmica è talmente perfetta e deumanizzata da risultare quasi ipnotica e alienante. L'ossessione per il dettaglio microscopico porta poi Fagen a registrare 50 volte anche una singola nota di basso elettrico. Questo intervento analizzerà quindi la fine di un'era, un disco monumentale che spinge il concetto di produzione analogica oltre le colonne d'Ercole dell'umano, decretando l'inevitabile esaurimento nervoso dei suoi artefici e il conseguente scioglimento formale della band nel 1981. Quindi, da Gaucho del 1980, ascoltiamo Hey 19.

come vi ho visto nell'intervento precedente, c'è stata una frammentazione. Becker, insomma, ha subito la morte della fidanzata con anche beghe legali, è stato investito e quindi Donald Fagen, l'ultimo album Gaucho, l'ha registrato completamente da solo. E quindi dopo diciamo, l'uscita di Gaucho, Donald Fagen si barrica nuovamente in studio per dare vita nel 1982 al suo debutto solista, The Night Fly. E questo album non è semplicemente una costola della band madre, ma un monumento tecnologico e concettuale imprescindibile. Si tratta di uno dei primissimi esempi di registrazione interamente digitale dell'industria discografica. Infatti è stato inciso utilizzando il pionieristico sistema della 3M Digital Audio System a 32 tracce. La pulizia fonica del disco è veramente impressionante, priva di qualsiasi fruscio di nastro magnetico o distorsione armonica di fondo, che di fatto Nightfly soppianta immediatamente Aya come il disco test definitivo utilizzato dai tecnici del suono di tutto il pianeta per tarare la risposta in frequenza dei grandi impianti di diffusione sonora o dei monitor da studio. The Nightfly, poi, è un concept album autobiografico di straordinaria coerenza. Fagen abbandona temporaneamente il cinismo spietato condiviso con Becker per operare uno scavo nostalgico e speculativo della sua infanzia e adolescenza trascorsa nei sobborghi del New Jersey tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quindi in piena epoca di guerra fredda e ottimismo tecnologico pre-Kennedy. Il fulcro narrativo di The Nightfly è magistralmente sintetizzato nella traccia titolo appunto The Nightfly, in cui Fagen impersona Lester The Nightfly, un DJ radiofonico notturno che trasmette jazz da una fittizia emittente locale, fumando sigarette e rispondendo alle chiamate di ascoltatori solitari nel cuore della notte. Ci sono brani come IGY che mettono in scena una raffinatezza celestiale e un groove programmato con precisione robotica. In pezzi invece complessi che andiamo ad ascoltare come New Frontier o la rilettura jazzistica di Ruby Baby di Leiber e Stoller, il lavoro sui synth analogici e l'architettura dei cori polifonici raggiungono vette di nitidezza microscopica. Dopo questo sforzo titanico, che costerà a Fagen un lungo blocco dello scrittore, gli anni 90 vedono il progressivo riavvicinamento di Walter Becker. I due tornano a suonare dal vivo con una super band di turnisti e pubblicano nell'album nel 2000 l'album della reunion Two Against Nature, ma andiamo ad ascoltare proprio ovviamente un brano tratto dal debutto, l'unico album solista di Donald Fagen, The Nightfly, ovvero sia New Frontier.

Siamo dunque arrivati in chiusura di questa puntata dedicata appunto agli stili Dan. Come al solito facciamo un cappello conclusivo, ascoltiamo un ultimo brano e poi lasciamo spazio, vado in cabina di regia per il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks & Crowds. Allora, che succede? Nel 2000 detto, c'è stato un album della Reunion, Two Against Nature, di cui non ascoltiamo nessuna traccia. E poi insomma comunque l'attività cessa, ci sono solamente appunto dei tour diciamo di reunion, anche perché il 3 settembre 2017 la morte di Walter Becker all'età di 67 anni, causata da alcune complicazioni di un carcinoma esofageo, scrive la parola fine sul nucleo creativo binario degli Steely Dan. La scomparsa del chitarrista e bassista lascia Donald Fagen come unico solitario custode di un marchio ed estetica leggendari, che Fagen continua a traghettare sui palcoscenici mondiali con una band di virtuosi devoti per celebrare un catalogo di composizioni ormai storicizzato. Il bilancio musicologico e storiografico degli Steely Dan si staglia come un monumento insostituibile nella cultura del Novecento. Becker e Fagen hanno dimostrato con la forza dei fatti e dei posizionamenti in classifica che la musica di largo consumo può trasformarsi in un veicolo per l'arte colta, l'armonia d'avanguardia e la complessità letteraria senza dover necessariamente rinunciare all'orecchiabilità e alla fluidità dell'ascolto. La vera grande rivoluzione copernicana attuata dagli Steely Dan risiede nella nobilitazione ingegneristica e tecnologica della produzione discografica. Becker e Fagen hanno sottratto lo studio di registrazione dal suo ruolo originario di mera camera di compensazione e documentazione dell'evento live. Lo hanno convertito in uno strumento di composizione assoluta, un microscopio elettronico acustico che ha costretto generazioni di musicisti, fonici e produttori a ridefinire da capo i concetti di intonazione assoluta, la dinamica delle frequenze e il microportamento del groove. Dalle produzioni hip hop e rap moderne che hanno ampiamente saccheggiato, campionato e risonorizzato i loro riff e le loro intuizioni armoniche, fino alle nuove correnti del new jazz e del pop iper sofisticato del XXI secolo, chiunque ricerchi oggi la sintesi perfetta tra l'eleganza geometrica di una sezione di fiati swing, la spietatezza tellurica di una ritmica funk e il cinismo disincantato di un testo letterario postmoderno, sta continuando di fatto a navigare all'interno del canale radiofonico aperto più di 50 anni fa da Donald Fagen e Walter Becker, ovvero sia gli Steely Dan. Ascoltiamo l'ultimo brano, è tratto da Gaucho, il primo album senza Becker, una scelta così casuale, ovvero sia Babylon Sisters, a seguire Maestro Stefano Taglietti, Clocks and Clouds e Father and Sons torna lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti su Radio Start.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start, Prox & Clowns. E qui alla puntata numero 405, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi presenteremo diversi percorsi, musiche diverse e presentazioni anche di novità discografiche e anche di progetti recentissimi, quindi non solo pubblicazioni di tipo ufficiale, ma anche poetiche e sicuramente progetti di compositori che sono in giro in Italia.

0: acqua e presentano le loro idee. Siamo qui e ascolteremo Cesare Saldicco, un compositore italiano e più precisamente romano, classe 1976, ha studiato pianoforte, musica elettronica con Luigi Ceccarelli, composizione con Fabio Cifariello Ciardi, e poi ha frequentato anche l'Accademia di Santa Cecilia con Ivan Fedele e ha seguito masterclass con Helmut Lachenmann, Kevin Bryars, Salvatore Sciarrino. Quindi queste differenze ovviamente formano una poetica curiosa e una poetica viva e sicuramente pregna di tante realtà e con idee molto precise. E qui lo sentiremo presentare appunto la propria poetica. Cesare Saldicco ci racconterà i processi compositivi, ma anche ideali della propria musica, e anche ci presenterà proprio dei pezzi lui stesso. Quindi mi affrancherà anche del lavoro radiofonico di presentazione. Quindi ascolteremo ora una intervista a Cesare Saldicco e ci racconterà un po' delle sue cose, un po' della sua musica. Buon ascolto.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Io vorrei intanto cominciare ringraziando Stefano Taglietti, non solo per l'invito, ma per quello che rappresenta sia come conduttore sia come compositore. Clocks and Clouds è uno di quei rari spazi in cui la musica contemporanea è trattata con la serietà e la curiosità che merita, e questo rappresenta un servizio prezioso per l'intera comunità musicale. Quindi grazie davvero Stefano per questa opportunità. Allora, io vorrei partire da una domanda che mi risuona da un po' di tempo, cioè cosa significa essere un intellettuale oggi nel mondo della musica? Per me la musica non è un mestiere nel senso tradizionale del termine, è un'esigenza quotidiana come respirare, e non posso quindi permettermi di confrontarmi con la musica solo quando scrivo o quando viene eseguito un mio pezzo o quando arriva una commissione. Ho bisogno di stare nella musica ogni giorno in tutti i modi possibili, e questo si traduce concretamente nel fatto di uscire. Ora, abitare in una città come Milano in questo senso è un privilegio che mi agevola parecchio, perché ogni settimana ho la possibilità di ascoltare concerti live, soprattutto in sala Verdi, di poter visitare mostre di arte contemporanea, di frequentare il teatro, il cinema, e, insomma, in generale tutti gli eventi culturali. E tutto questo nutre un po' il mio lavoro in modi che non sempre riesco a tracciare con precisione, ma che sento profondamente. E qui arrivo un po' al punto che mi sta a cuore, cioè credo che oggi abbiamo bisogno di riscoprire una nuova idea di intellettuale organico, cioè un'idea che vada un po' oltre la definizione gramsciana e che restituisca al mondo musicale figure davvero attive a 360 gradi. Nel mio caso quindi significa un po' scrivere musica, certamente, al centro di tutto, però continuarla anche a studiarla, ad ascoltarla come se non avessi mai finito il conservatorio, cioè con la stessa fame di quando ero studente, e poi insegno composizione in conservatorio, e la docenza per me non è separata dalla ricerca. E poi c'è il MINE, che curo insieme a Giulio Colangelo e Vittorio Montalti, di cui quest'anno ricorre il 10° anniversario e su cui spenderò alcune parole più avanti. Quindi in definitiva scrivere sì, ma studiare anche, insegnare, curare, ascoltare. Per me essere un intellettuale oggi significa tenere tutto questo insieme, senza gerarchie e senza separazioni. Vorrei ora provare a raccontare da dove viene il mio lavoro, quali sono le ossessioni, le domande e i materiali che lo attraversano. Il punto di partenza è la matematica. Però lo dico subito, io non sono un matematico, tuttavia ne subisco fortemente il fascino. Il mio approccio alla scrittura è molto aderente al modello di Xenakis, non tanto in termini estetici, ma quanto nell'attitudine e nella pratica della scrittura. Poi, certamente Xenakis aveva più talento musicale e competenze matematiche di me. Però ciò che mi seduce non sono tanto le equazioni in sé, ma una certa qualità che alcune strutture matematiche possiedono. Cioè la capacità di generare complessità infinita a partire da regole elementari. Da questo punto di vista, per esempio, gli automi cellulari, un modello che uso spesso nei miei pezzi, è un ottimo paradigma. Cioè, in generale, quindi, le sequenze, non so, di Fibonacci, il triangolo di Tartaglia, i numeri primi, la congettura di Collatz, sono tutti sistemi in cui la semplicità della regola e l'imprevedibilità del risultato convivono in modo quasi paradossale. Ed è un po' questa dicotomia che cerco nel suono, una complessità che sia il risultato di tante semplicità, che abbia una logica interna, no? Una logica omotropa, come direbbe Ivan Fedele, una forma che in qualche modo cresca da un seme minimo, quello che gli informatici definiscono seed, ma che non sia mai del tutto prevedibile, nemmeno per chi l'abbia generata. Poi ci sono le spirali, ecco, in particolare, che sono diventate una sorta di ossessione ricorrente. Nel 2022 è uscito un disco monografico per Da Vinci Classics, intitolato Spira Mirabilis, che raccoglie 7 brani per strumento solo con essenza elettronica e che racchiudono oltre 10 anni di ricerca su questo tema. Attualmente sto anche lavorando su un contributo analitico sulla formalizzazione delle spirali in musica che poi uscirà a fine anno. E c'è qualcosa nelle spirali che sento profondamente musicale, perché il ritorno non è mai uguale a se stesso, la crescita che segue una direzione, ma non una linea retta, in qualche modo, mi porta a elaborare, forme. Che poi vengono declinate anche a livello musicale. L'altro elemento che voglio citare un po' della mia estetica è il glitch, cioè l'estetica dell'errore, del rumore digitale, no? Dell'interferenza. Per me il glitch non è un elemento accessorio, non è un ornamento, una moda, è quasi una posizione ideologica. O meglio, in un panorama sonoro sempre più dominato da un'idea di perfezione digitale e di suono patinato. Il glitch è l'elemento che sporca, no? Che disturba, che rivela un po' il funzionamento nascosto del sistema. Mi ricorda un po' l'immagine di quelle sculture di Arnaldo Pomodoro che rappresentano perfettamente questa dialettica tra la perfezione geometrica e luccicante e il marciume, no? L'ingranaggio o il disfacimento organico che si svela, quando si squarcia la superficie. È l'errore come interferenza di un discorso musicale auto-organizzato. Cioè qualcosa che non viene dall'esterno ma emerge dall'interno della struttura stessa, come una crepa che svela la natura del materiale. E questi due elementi, quindi la logica generativa delle sequenze matematica e l'estetica del terrore, coinfluiscono quasi naturalmente in una pratica spesso multimediale. Un esempio che mi è caro è Cabin Fever. L'installazione che ho realizzato insieme a Giulio Colangelo durante la pandemia e che poi ha debuttato alla Milano Design Week nel 2021 a Casa degli Artisti. In quell'installazione avevamo 3 cupole geodetiche, ognuna rappresentava uno spazio sonoro indipendente, ma comunicante con le altre. In ciascuna cupola vi erano sensori infrarossi, LED, exciters, e poi c'era un sistema informatico che reagisce alla presenza umana. Quindi all'inizio i suoni prodotti erano quasi accoglienti, rassicuranti, una sorta di comfort zone in cui il fruitore era invitato a entrare, ma col passare del tempo l'algoritmo trasformava quelle presenze in una fonte di disturbo, no? E le cupole cominciavano a essere insofferenti alla presenza umana e quindi a rispondere con errori digitali sempre più insistenti. È un po' una metafora di quelle che, come dire, molti di noi hanno vissuto dopo il primo lockdown, quella patologia appunto della sindrome del prigioniero, cabin fever appunto, E quindi dove il glitch non è più un effetto sonoro, ma è, diventa drammaturgia. E l'algoritmo quindi non accompagna la narrazione, ma è la narrazione stessa. Poi c'è il mio rapporto con il Mind Festival, che ha una storia precisa. Fino al 2019 ne sono stato ospite fisso in qualità di compositore. Il festival era già allora un punto di riferimento per la musica elettroacustica e le arti digitali nel sud Italia. Poi, nel frattempo, durante gli anni della mia docenza a Lecce, è nata un'amicizia profonda con Giulio Colangelo, che è il direttore artistico del festival, e da quella stessa amicizia, poi, in modo del tutto naturale, è nata questa collaborazione e oggi, assieme a Vittorio Montalti, ne sono curatore. La missione del Mind mi convince profondamente e ha a che fare con una lacuna reale. Cioè, nel mondo della musica elettroacustica e dell'arte digitale, il Sud Italia era ed è ancora in parte un territorio poco servito, diciamo. Quindi portare un festival internazionale e itinerante tra Lecce, Potenza e Matera, oggi con il sostegno anche del Ministero della Cultura e con media partnership di Radio Rai 3, significa non solo offrire un'esperienza culturale di qualità in luoghi straordinari, ma anche affermare che quella qualità non deve essere un privilegio geografico. In questi anni il Main ha ospitato artisti che hanno segnato la scena internazionale della musica sperimentale e delle arti digitali, giusto per citarne alcuni: Robert Enke, Kurokawa, Jodorowsky, Sara Nemtsov, Brigitta Muntendorf, Kokoras, Martin Messier, Nicolas Bernier, Nonotax Studio, solo per citarne alcuni. E poi accanto ai grandi nomi internazionali abbiamo anche sempre tenuto uno sguardo attento alla scena italiana. E anche qui, quindi, Mauro Lanza, Matteo Franceschini, Ivan Fedele, Marta Gentilucci e molti altri sono stati ospiti del nostro festival. Quest'anno festeggiamo la decima edizione, un traguardo che non era affatto scontato e che siamo felici di celebrare con un ospite all'altezza, che è Fennes. Christian Fennes è una delle voci più riconoscibili e influenti della musica elettronica contemporanea. Lui ha un approccio con chitarre processate e texture digitali che in qualche modo hanno ridefinito un po' il confine tra rumore e bellezza. E ovviamente averlo al Main per il nostro decimo anniversario è per noi qualcosa di più di un semplice invito. È un po' una dichiarazione di dove siamo arrivati e di dove vogliamo stare. Le date di questa edizione le troverete presto sul sito, ve le posso già anticipare. Comunque saremo dal 17 al 20 settembre a Castrignano dei Greci, da Cora, e al Teatro Paisiello a Lecce, e poi ci sposteremo in Basilicata dall'1 al 3 ottobre a Potenza e dal 7 al 10 a Matera. Bene, ora vorrei invece proporvi due brani per strumento ed elettronica che nella mia produzione recente rappresenta l'organico ideale, diciamo. Il primo brano che ascolterete è Spire 7. Prima abbiamo parlato della mia ossessione per le spirali. Spire 7, per sassofono, soprano ed elettronica, è un pezzo composto nel 2019. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione di Andrea Carrozzo ed è l'ultima traccia del ciclo delle Spire e chiude il disco monografico Spira Mirabilis, uscito nel 2022 per Da Vinci Classics. Spira Mirabilis è un progetto di, come dicevo, ricerca e scrittura che ho avviato nel 2009 e che ha impegnato oltre 10 anni della mia vita compositiva. E tutti e 7 i brani che lo compongono ruotano intorno a questo concetto di spirale, non solo come rappresentazione meramente matematica o geometrica, ma come ispirazione estetica e speculazione filosofica. Quindi le spirali che diventano metafore formali di gesti musicali diversi, soprattutto nel timbro e nella direzionalità. Un esercizio di lettura e rilettura continua del materiale sonoro che auspicabilmente conduce l'ascoltatore in una dimensione di ricerca incessante. Come diceva Stockhausen, la spirale di per sé curva non procede in un'unica direzione, si raggiunge lo stesso punto di tempo e spazio molte volte, ma in modi diversi, e non si è mai gli stessi perché si è consapevoli di esserci già stati, no? E questo cambia tutto. E come in tutti i miei brani per strumento solo, l'elettronica non è mai accessoria, nasce dallo stesso strumento. Attraverso campioni successivamente processati con varie tecniche e che poi sono montati seguendo un principio di orchestrazione che rimanda più alla forma del concerto per strumento solista con orchestra. Il materiale è interamente derivato dalla gestualità e dai fraseggi scritti in partitura. Non uso mai suoni di sintesi pura, parto sempre da suoni concreti. Da questo punto di vista ho un approccio decisamente francese. E il risultato è un dialogo in cui il sassofono e questa sua proiezione elettronica si inseguono, si anticipano, si rispondono, rivelando tutta la forza intrinseca del percorso spiraliforme. L'altro brano che ascolterete è Five Memos for the Current Millennium, una suite in 5 movimenti per pianoforte e supporto digitale, scritto di recente nel 2025, nell'esecuzione di Valeria Vetruccio. Il punto di partenza qui è letterario, è puramente letterario. Nel giugno dell'84 Italo Calvino, viene invitato dall'Università di Harvard a tenere le prestigiose Norton Lectures, per un ciclo di 6 conferenze che avrebbero dovuto tenersi nell'anno accademico successivo. Calvino, scrive 5, di queste lezioni, ripromettendosi di, scrivere la sesta ad Harvard, ma come sappiamo muore prima di partire per gli Stati Uniti. Quelle 5 lezioni incompiute, che sono rispettivamente leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità, diventeranno quelle che poi la moglie Esther, farà uscire postume come le lezioni americane, che rimangono uno dei testamenti spirituali, secondo me, più luminosi del Novecento letterario. Ora, la mia suite, nasce dal desiderio di tradurre quei 5, valori, attraverso una sorta di lente sonora, dove ogni movimento tenta di incarnare il concetto calviniano corrispondente. Il primo brano, Leggerezza, è ad esempio una pagina che ricorda la forma del canone. Vi sono questi elementi scalari discendenti che si sovrappongono all'elettronica, come se il suono cercasse continuamente di sottrarsi al proprio peso e di alleggerirsi nel gesto stesso di discendere. Poi abbiamo Rapidità, che è il movimento più breve della suite, quasi un lampo. Calvino scriveva a proposito di questa lezione: "Sogno immense cosmologie, saghe ed epopee racchiuse nelle dimensioni di un epigramma." E il pianoforte qui prepara il gesto attraverso un grande anacrusi, ma l'apice del volo, di questo volo metaforico, è affidato esclusivamente all'elettronica. Poi vi è il terzo movimento, Esattezza, che è retta da un metronomo incessante che scandisce il tempo in modo quasi meccanico. E qui il pianoforte non si adegua passivamente a questa precisione. Diciamo che oscilla costantemente al di qua e al di là del tactus, creando una tensione continua tra l'ordine matematico dell'elettronica e la fluttuazione inevitabile del gesto. Torniamo un po' a quella dicotomia di cui si parlava prima, no? È un po' la dialettica tra il cristallo e la fiamma di cui parla anche Calvino, cioè due forme di bellezza perfetta e inconciliabile. Poi vi è Visibilità, è l'unico movimento senza elettronica. Qui la musica deve farsi immagine da sola, quindi è affidata unicamente al pianoforte. Da una parte abbiamo questi trilli e una melodia che procede per grado congiunto, e dall'altra invece una sorta di saturazione accordale, nel registro medio grave. Infine chiude la suite, Molteplicità, con un ritorno a una forma arcaica, qualcosa che evoca un po' il corale bacchiano. Vi sono cinque voci, o meglio quattro voci più una, che procedono insieme. E la voce aggiuntiva è in realtà un pedale onnipresente che è ritmicamente in evoluzione e che conferisce a questo movimento una dimensione pianistica anche quasi romantica, come un po' il preludio opera 28 numero 15 di Chopin, no? La famosa goccia d'acqua. Ma in certi momenti, ma in certi altri anche i pedali centrali del pianismo di Brad Mehldau, per esempio. Comunque è un corale che si muove come un sistema di sistemi, in cui le connessioni tra le parti sono continue. Ogni elemento condiziona gli altri e ne è condizionato proprio come la rete enciclopedica di cui parla Calvino. Quindi non mi resta che augurarvi buon ascolto, con la speranza che questi due brani riescano a restituire in parte il percorso di ricerca che vi ho raccontato. Un ringraziamento ancora a Stefano Taglietti per avermi dato la possibilità di presentare il mio lavoro a Clocks and Clouds e per la cura con cui tiene vivo uno spazio così prezioso per la musica contemporanea. Mi auguro di ritrovarvi presto in trasmissione, magari perché no, proprio in occasione dell'inizio del Mind Festival a settembre. Buon ascolto.

Avete ascoltato, oltre a questa lunga esposizione della propria poetica, delle proprie composizioni, ma anche delle proprie idee, di Cesare Saldicco, e infine poi, senza soluzione di continuità, abbiamo ascoltato due composizioni. La prima era Spire 7 per sax soprano ed elettronica, con Andrea Carrozzo al sassofono soprano, e poi i Five Manners for Current Millennium per pianoforte e nastro, con al pianoforte Valeria Vetruccio. Bene, adesso voltiamo pagina e parliamo di una novità discografica di un musicista marchigiano. Un chitarrista e suonatore di theremin, con una poetica anche qui molto fantasiosa, legata a un neodadaismo o un neoprog, che dir si voglia, con soluzioni di jazz rock, ma anche zappiane per certi versi, e ascolteremo da questo album recente, che mi ha destato molta curiosità per quanto mi riguarda, e ho voluto programmarlo. Il disco si chiama. Allora, intanto il compositore è Matteo Ciminari. Sono varie tracce, in sua compagnia ci sono Mattia Borraccetti, Maurizio Moscatelli, Simone Maggio e Michele Sperandio, musicisti dell'area marchigiana ma con grande esperienza, che accompagnano appunto Matteo Ciminari. Il disco si chiama Mental Card Drillings. E i due pezzi che ascolteremo, il primo si chiama, anche questi senza soluzione di continuità, Atom String Zooid, e l'altro si intitola Freed Ouroboroi. Quindi a voi, Matteo Ciminari, con questo ultimo disco, Mental Card Drillings. Buon ascolto.

Avete ascoltato, oltre a questa lunga esposizione della propria poetica, delle proprie composizioni, ma anche delle proprie idee, di Cesare Saldicco, e infine poi, senza soluzione di continuità, abbiamo ascoltato due composizioni. La prima era Spire 7 per sax soprano ed elettronica, con Andrea Carrozzo al sassofono soprano, e poi i Five Manners for Current Millennium per pianoforte e nastro, con al pianoforte Valeria Vetruccio. Bene, adesso voltiamo pagina e parliamo di una novità discografica di un musicista marchigiano, un chitarrista e suonatore di theremin, con una poetica anche qui molto fantasiosa, legata a un neodadaismo o un neoprog, che dir si voglia, con soluzioni di jazz rock, ma anche zappiane per certi versi. E ascolteremo da questo album recente, che mi ha destato molta curiosità per quanto mi riguarda, e ho voluto programmarlo. Il disco si chiama... Allora, intanto il compositore è Matteo Ciminari. Sono varie tracce, in sua compagnia ci sono Mattia Borraccetti, Maurizio Moscatelli, Simone Maggio e Michele Sperandio, musicisti dell'area marchigiana ma con grande esperienza, che accompagnano appunto Matteo Ciminari. Il disco si chiama Mental Card Drillings. E i due pezzi che ascolteremo, il primo si chiama, anche questi senza soluzione di continuità, Atom String Zooid, e l'altro si intitola Freed Huro Boroi. Quindi a voi, Matteo Ciminari, con questo ultimo disco, Mental Card Drillings. Buon ascolto.

Avete ascoltato due estratti dal disco di Matteo Ciminari, il disco dal titolo Mental Cord Drillings. I due brani si intitolavano il primo, che apre anche il disco, Atom, Swing Zooid, e l'altro, senza soluzione di continuità, ascoltato di seguito, quindi, Fritz Houroboroi. Bene, dopo questa carrellata anche di, appunto, come lo definivo, un disco molto fantasioso, molto bello, quello di Matteo Ciminari, che è stato insieme ai suoi compagni di viaggio, i musicisti Mattia Borraccetti, Maurizio Moscatelli, Simone Maggio e Michele Sperandio, che hanno costruito questo suono, questo neodadaismo. Abbiamo visto anche questa rinascita in qualche modo del neo-prog da parte di gruppi americani, canadesi, come questi Angina Pectory, di cui molto si parla, ma insomma, a parte gli effetti scenici che qui invece non abbiamo con Matteo Ciminari, ma ci sono, e questa è una realtà anche già di qualche anno fa. Matteo Ciminari diciamo frequenta, per dirla con un'idea di ambiente, frequenta questa musica, questo neo-prog, neo-dadaismo o zappismo diciamo che caratterizza questa sonorità. Queste sonorità le frequenta da anni, e quindi ci sono anche in Italia queste realtà, e che però ovviamente non hanno quella ricaduta mediatica, fatta anche di effetti a volte scenici, ma la musica c'è davvero. Dunque, ora passeremo all'ultimo pezzo della serata, di Kees van Baren, un compositore che ha scritto questo concerto per pianoforte e orchestra nel 1964. Il compositore che chiude questa puntata, Kees van Baren, nato nel 1906, scomparso nel 1970, è stato influenzato dalle poetiche tedesche, lui olandese.

ed è, ha studiato pianoforte a Berlino, ha studiato molto a Berlino negli anni 20, ed ha, diciamo, respirato quel tipo di tecnica, quel tipo di poetica, che però anche la dodecafonia, il serialismo, che però non ha impedito a questo compositore di estrarre da una tecnica diffusa, fino a diffusa ancora oggi, ma insomma, giovani compositori si concentrano anche su altre poetiche e anche sul lavoro incessante sul timbro, soprattutto oggi. 2026 e sulle nuove tecnologie. Infatti abbiamo sentito all'inizio della puntata Cesare Saldico e ci ha raccontato un mondo, un altro mondo, però che Svan Baren costruisce questo concerto per pianoforte, devo dire molto bello, sonorità molto interessanti, e quindi nel 1964 l'esecuzione è una esecuzione del 1970 e quindi la registrazione molto bella anche questa con Theo Bruins al pianoforte e l'orchestra del Concertgebouw. Diretta da Bernard Haitink. Quindi buon ascolto con il concerto per pianoforte e orchestra di Kees Van Baren.

Avete ascoltato di Kees van Baren il concerto per pianoforte e orchestra del 1964. Questa è una registrazione del 1970 con Treo Bruins al pianoforte, l'orchestra del Konzertgebouw diretta da Bernhard Haitink. Avete sentito anche all'interno le influenze non solo della cultura tedesca, della dodecafonia, ma anche del jazz in qualche modo. E questo rende appunto un concerto forse poco conosciuto, di all'incirca 14 minuti, molto ricco però, molto ricco e denso di silenzi, di frammenti, di elementi quasi esoterici della musica, e c'è un richiamo davvero c'è uno slancio misterioso all'interno di questi materiali, di questo dialogo con l'orchestra, anche con approcci ritmici di tipo. Come dire, quasi marziale, quasi militare all'interno. Beh, insomma, chissà che cosa ha voluto dire Kees van Baren con questo concerto, davvero molto, molto bello e da risentire sicuramente. Dunque, chiudiamo questa puntata numero 405. Abbiamo ascoltato Cesare Saldicco con le sue poetiche, con la sua materia. E con la sua matematica, con questa bella intervista che ha fatto all'inizio della puntata, in quattro punti, e poi con l'ascolto di Spire 7 e di Five Memos, for the Current Millennium, questo riferimento a Calvino, molto interessante, molto bello, per pianoforte ed elettronica, così come Spire per sax ed elettronica. Poi abbiamo ascoltato Matteo Ciminari con questo disco molto bello, anche questo molto interessante, e poi infine Kees van Baren. Bene, io Stefano Taglietti al microfono, che vi saluta, vi auguro la buonanotte. E vi dà appuntamento insieme a Chicco Giraldi che cura la regia. Insieme vi diamo appuntamento sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start. Poi ci sarà la replica il mercoledì alle 12 e poi finalmente poi i podcast che sono tutti presenti nel sito di ogni puntata di Clocks and Clouds scaricabili all'infinito. E sappiamo che il pubblico gradisce anche i podcast perché sono funzionali ai nostri tempi, si scaricano e si ascoltano in piena libertà quando si ha tempo anche. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto, e anzi a lunedì prossimo alle 22:45, sempre con novità e aggiornamenti sulla musica contemporanea da tutto il mondo. Buonanotte e a presto, ciao!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more room.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Yeah. Oh. Yeah.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese, dal singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo e che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola Eignun Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

0: Wave,
1: l'onda del rock. Radio Star.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli Daddario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli D'Addario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria, in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language. It's

0: Non è facile riconoscere in questa versione dei National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belle and Sebastian con I Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996, torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers. Brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia, dove c'è una band che si chiama Egoism. Anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Shockwave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, inattiva da tanto tempo, con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave.
0: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

tristezas. Make the dagger.